0: Mix Radio 94.8. Mix. Mix.
1: Wow. Ho bisogno di una stasua. A che vuole? Completo candela. Yeah, yo, Gansa.
2: Mami, ho bisogno.